0: Cristo per arrivare con noi.
1: Viva 5.0, poi si mantenere la nostra derecha.
0: Perché non mantenere la nostra derecha, arrivare con noi.